0: canzoni napoletane.
1: Le migliori

0: Rosario Miraggio, vivo solo di te.
1: Ho scelto un posto speciale per stare un po' insieme e calmare gli umori. Ho acceso solo la luna ed ho spento i rumori.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
0: Le migliori. Emiliana Cantone, grande.
2: Martinale.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio, le migliori.
0: Ida Rendano e Rosario Miraggio, Nata notte d'amore.
2: Fotografia, senza voce mi fai compagnia.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Franco Stacco, l'ultimo chicco di

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

Stasera sono tornato più tardi e ti ho pensato rindolirti. Ma sono messo a fianco a te, camminando rindo i sogni. E mentre si ammiscavano i respiri, mi sono addormito accarezzando la cuscina. E quando la prima mattina mi sono scettato, ho primo raggio di sole, l'ho portato a te.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

vive solo sta in me, tu sa regine su me, pare una favola. Nessuno da posso mi chiama, si parla pure in aria al canto, tu sei importante.

0: Bella Radio. Sono le 3:02.
1: Non lo hai ancora fatto? Fallo adesso! Scarica l'app gratuita di Bella Radio. Ogni giorno un

canzoni napoletane. Gianluca Capozzi, sai. Tutta vera.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
3: Mauro Nardi, tanti auguri.
4: Tesoro mio, con chi se già su 10 foglie che c'è stracciato. E ancora non sacci quella che t'ha già scritto. O sa, c'è sta lontananza, c'è sta cerena a tutti e tu. Ma non ti voglio assillare queste parole. Oggi è un giorno meraviglioso. È il tuo compleanno. T'avessi voluto regalare, che saccio, un sole, una stella. Ma in cambio da manna, che sta rosa, che te parli di sta amore, che te vuoi dicere, ti voglio bene, sia vita mia.

tesoro mio, ti avessi dicendo ancora tanta cosa, ma solo questo foglio non mi basta, ti giuro, non mi basta. Ti lascio questa penna, ma non con cuore, perché ti voglio bene, buon compleanno.

0: radio, bella radio.
1: Canzoni napoletane.

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Maria Nazionale. Ciao ciao.

migliori. Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Franco Moreno, Maddalena.
1: Io pensavo che piccerello a dormire in braccio a me. Te cantavano in nanna, ti piaceva mi sentivo. Poi la scuola il primo giorno, quanta madre me che strilla. La grappa sta a giacca mia e non me la sa più. A Natale la letterina è una bambola di più. Si è cresciuta poco a poco. Oggi è un altro compleanno. Tanti auguri, signorina. Dì un abbraccio, ma papà. Oramai si è quasi fermo e io sono rassegnato già. Penso proprio che un momento, ma comincia a preoccupare i capelli della mamma.

ragazza mattiva in scanto mia e veniva a miscelare. Ti rubava i soldi spicci che lasciavo sul comò. Mosta in ora innanzi allo specchio. E quei tacchi? Ma che ha fatto? Andiamo, mettiti i scarpe. Oggi scendo con papà. E mo pure rinta all'occhio.

No, no, pomodorino no. Non sai che non voglio. E perché ti fai male? Ti fai male e basta. Quando fai 18 anni per me? Uè, beviti il latte bello e tocca tardi. E allora, ti accompagni, va bene? Fa studiare la luce, come quando il piccerino. Andiamo, vieni. Aspetta, aggiusto il cuscino, va.

0: Sal Da Vinci, da lontano.
1: Saranno i miei desideri che bussano al cuore.

0: napoletane.
1: Bella radio, le migliori.
0: Luca De Vivo e Teresa Langella. Amami così.

0: Franco Calone, Aria Pulita.
1: Che belli mani, che bella faccia, che bello cuore che tu tieni per me. Uccelli azzurri, un grano bionda.

0: radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori.
1: Tony Marciano e Maria Nazionale. Io e te.

0: Quando uomo può partire, mi raccomando, se vai lontano, una cartolina, non da scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che stai divertendo. Sicuramente ti hai incontrato tutto tu,
2: Pino Danilo,
1: Massimo Tradizio, Renato Caratolo. Io non lo so se mi stai sentendo, come dice mamma. Ma se ovvero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

0: e Mr. Hyde, O Primo Amore.
1: Portami dove comincia l'estate, dove l'amore ha un sapore di sale. Portami tra le tue mani che sfiorano gli occhi con

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Bella, unica nel suo genere.

0: Bella Groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.
1: Domenico Modugno, resta con me.

0: all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold.
1: A tutte femmine bello del quartiere.

Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

dall'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare.

0: Bella di giorno, bella di notte, bella in ogni momento. Bella è sempre con te.
1: Bella radio.
2: Io vicino da sempre. Chissà chi sto momento. Porta

bella groove. C'è stato un tempo in cui, come per magia, le note musicali e i versi delle canzoni sono scesi giù dal cielo come per incanto. I musicisti e i poeti li hanno acchiappati con le mani e ne hanno fatto canzoni su Bella Radio. Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica.

all'epoca d'oro della canzone napoletana. Su Bella Radio, le più belle canzoni napoletane di tutti i tempi. Bella Gold,

0: Bella Gold, l'emozione che solo le classiche canzoni napoletane possono dare. Quelle che più classiche non si può. Su Bella Radio, Bella Gold, tutta la passione per la canzone napoletana classica. Bella.
1: Romantica come non mai.
0: È un'emozione che va dritta al cuore. È Bella.
1: Bella Radio.

un bicchiere di whisky, o pianoforte, e che sta luna mi hanno gelato sangue in disvegno. E mo sono per te questa canzone, una lusinga che mi fa campare.

le diceva continuamente: te voglio bene, te voglio bene. E io non ho mai capito niente, mai, mai. Sono anni su.

0: Rocco Hunt, l'urdemovase.
1: Sia così dolce con me, ma non mi merito. Chi tu fa fai vuole sto cuore gelido. Scegliere sempre capo tempi migliore, ma sono solamente brava a fare poesia minore. Non sono romantica, non piagno innanzi ai film. Per te vorresti, ma orgoglio non te dico. Perché l'amore mi hanno ritto che è una debolezza. E cada uccide sempre chi ti fa carezza. Io guardavo a rete vetro in una finestra rotta. Suonavo stelle e tutti scette, prima o poi te porto. Tu sapevo che hai vincevo perché ero più forte.

canzoni napoletane. Alessandro Fiorello e grido ti amo.

0: Mario Rea, solo con te.
1: Quando vada basta tu, per fare tutto più facile. Quando vada voglia a te, pure si sta m'appiccicata e tu dici non parla più.

Lui che ha spento la tua luce, ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa un aguaglione, un piezze mascalzone.

0: stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Bella radio.
2: Bell'estate.
3: È da un po' che vorrei, ma ancora.
2: Gianluca Di Palma, a Regina di sta città.

0: amato, ma addostaje.
1: Ma quando ti mangio aspettare, non tengo su né stusciatata ancora, non tengo cieli che mi darà, ma manca forza sto aspettando e moro. Ma faccio fuori sta finestra, sì,

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Franco Moreno e Mario Trevi, vient'anni fa.
1: E succedette più e vent'anni fa, fu una telefonata rintanata.

come sei bella questa da sposa, come sei bella papà, va, amarò da compagno, amarò da compagno.

0: Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Ferragosto è vicino. E tu dove lo passi? Da Tutto alla Brace in via San Nicolò al Borgo arriva il menù di Ferragosto pensato per stare insieme, senza pensieri. Una teglia di pasta scelta, al forno, lasagne o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel, con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera, prenotazione obbligatoria il giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla Brace, il sapore vero di Ferragosto.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio.
5: Canzoni napoletane.
6: Antonio Zinna, Non sei un'avventura.
7: Su Bella Radio, Antonio Zinna con Non sei un'avventura.
8: Sono

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: ti arrendi.
1: Bella radio. Summertime.
2: Mr. Hyde e Natale Galletta. Carnale come si.
3: Succede sempre quando coro non ci voca di. Quando stai solo e tutta vita tu sta a mano a te. Eppure si rimane te volisse innamorare. Sai che non coro tutto.

0: ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme, scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
1: Cambia mood, cambia marcia.
2: Mondo Bici, Rent Car.
1: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
2: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Cityol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
1: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
2: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
1: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
3: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
4: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
3: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
4: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
3: 342 64 18 410.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
6: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Finito.
1: Ti piacciono?
0: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
0: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
0: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
0: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi, 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
5: Ferragosto è vicino. E tu dove lo passi? Da Tutto alla Brace in via San Nicolò al Borgo arriva il menù di Ferragosto pensato per stare insieme, senza pensieri. Una teglia di pasta scelta, al forno, lasagne o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel, con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera, prenotazione obbligatoria al giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla Brace, il sapore vero di Ferragosto.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio. Canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 8 in punto. News.
12: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Un attacco israeliano lanciato nel sud del Libano ha provocato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 3, distruggendo un'abitazione alla periferia del villaggio di Ansar. Si tratta del bilancio più grave, registrato da quando gli accordi di giugno avevano portato a una tregua nelle ostilità tra Israele e Hezbollah. Le autorità indonesiane hanno esortato i residenti delle zone costiere dell'isola di Flores a effettuare immediatamente l'autoevacuazione verso zone più elevate. L'avviso è scattato in seguito a un violento terremoto di magnitudo 7.7, registrato a bassa profondità al largo dell'isola, con epicentro a 68 km dalla città di Ende, nella provincia di Nusa Tenggara Orientale. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. Nello Yemen, un nuovo attacco attribuito agli Houthi ha colpito l'area strategica di Al-Maka, nei pressi dello stretto di Bab al-Mandeb, provocando la morte di almeno 6 persone secondo fonti militari. Altre fonti hanno inoltre riferito di un'azione con l'impiego di numerosi droni e di un tentativo di attacco via mare, poi fallito. Un incendio divampato sul Monte Goi ha reso necessaria l'evacuazione di 50 residenti nella notte a Como, principalmente a causa della pessima qualità dell'aria, densa e irrespirabile. Sul posto sono intervenuti 2 Canadair e oltre 100 vigili del fuoco. A Senigallia, un uomo è intervenuto per salvare una ragazzina di 15 anni seduta sul davanzale di una finestra e pronta a gettarsi nel vuoto, riuscendo a farla scendere. Durante l'intervento, compiuto parcheggiando l'auto senza prestare attenzione ai divieti per fare presto, la polizia locale gli ha però elevato una multa per divieto di sosta. Nel Reggino, in merito alla morte di un uomo di 31 anni avvenuta nel piazzale antistante un'officina, il fratello del titolare ha precisato che l'attività commerciale non è coinvolta nell'incidente. La vittima, che ha lasciato la moglie e una figlia, non era dipendente dell'officina, ma si dilettava a fare il meccanico privatamente. Un uomo tra i 20 e i 30 anni ha perso la vita nel porto di Vibo Marina a causa di uno scontro avvenuto per cause in corso di accertamento tra un gommone e un'imbarcazione da diporto. Nonostante il tempestivo intervento del personale del 118 che ha avviato le manovre di rianimazione sul posto, le sue condizioni sono apparse subito disperate. Durante un'iniziativa pubblica a Marina di Pietrasanta, il leader della Lega Matteo Salvini ha replicato ai membri del partito che esprimono posizioni critiche, sottolineando che la Lega è una e che chi non è d'accordo non la rappresenta. Il Congresso Nazionale delle Ostetriche, in programma a Riccione, vede al centro del dibattito anche temi legati alla gravidanza e all'allattamento nella comunità trans, suscitando un confronto che va oltre i confini della formazione professionale. L'associazione di categoria ha sottolineato di non rispondere a logiche di partito. In occasione dell'ottavo anniversario del crollo del Ponte Morandi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pubblicato un messaggio di ricordo per le 43 vittime, ribadendo che la sicurezza, la responsabilità e la cura delle infrastrutture devono essere sempre una priorità per le istituzioni. Resta acceso il confronto tra Confcommercio e Filcams Sigil sul lavoro nei periodi festivi. Il sindacato è intervenuto per ribadire la necessità di salari dignitosi, orari sostenibili e il diritto dei lavoratori a conciliare l'attività professionale con la vita privata, criticando l'apertura dei centri commerciali nei giorni di festa. Sulla piazza TTF di Amsterdam, il gas si mantiene a circa 61 euro al megawattora, segnando un rialzo settimanale, spinto anche dalla pressione degli Stati Uniti e dalle nuove restrizioni economiche annunciate nei confronti dell'Iran, in assenza di progressi nelle trattative per la riapertura dello stretto di Hormuz. Nel settore agroalimentare, il gruppo Ferrero ha siglato un accordo per l'acquisizione di Purely Elizabeth, azienda americana attiva nel settore alimentare, salutare, consolidando così la propria presenza nel segmento della colazione negli Stati Uniti. Per lo sport al Master 1000 di Cincinnati è iniziata positivamente la competizione per i tennisti italiani, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Nel torneo femminile, Lucrezia Stefanini ha vinto il derby azzurro contro Elisabetta Cocciaretto per forfè, mentre avanzano anche Mattia Bellucci. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
1: Bella Radio. Bella Radio.
13: Le previsioni meteorologiche.
1: In collaborazione con Trebi Meteo.
14: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ferragosto in prevalenza soleggiato e caldo in Sicilia, con cieli sereni o poco nuvolosi sulle aree costiere. Nel pomeriggio si sviluppa però qualche addensamento nuvoloso sulle aree untuose interne, con rischio di qualche breve e occasionale temporale di calore, in esaurimento entro sera. Ventilazione nel complesso debole, mare generalmente poco mosso e temperature ancora piuttosto elevate, con massime fino a 35-36 gradi sulle aree interne. Situazione simile anche nella giornata di domenica. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite, nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
4: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
5: Ferragosto è vicino. E tu dove lo passi? Da Tutto alla Brace in via San Nicolò al Borgo arriva il menù di Ferragosto pensato per stare insieme, senza pensieri. Una teglia di pasta a scelta, al forno, lasagne o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel, con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera, prenotazione obbligatoria al giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla Brace, il sapore vero di Ferragosto.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Radio. Bella Radio.
2: Canzoni napoletane.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Acitrezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Super grande affare vendere in Eurofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
3: Le Eurofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Eurofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
4: Cambia mood, cambia marcia.
5: Mondo Bici, Rent Car.
4: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
5: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
4: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
5: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
4: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
6: 342 64 18 410.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
8: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.
4: Summertime. Gigi D'Alessio, compagnia mia.

E sto male che non sa se addostai che fai. Se scino tu solo a fa spese, state a corto mi savi. Come fa freddo stasera? Non devo sti leggere che pigli subito la freddura. E se stai malata, chiede una pacienza sta vicino a te come facevi io. Come su scemo che te voglio bene ancora. Tu scrivo sempre pure in te canzone. T'ha cercato pure un regalo.

0: Carmelo Zappulla, eppure non è amore.
1: Guardami, ascoltami, non piangere, abbracciami. Sta lucando forte sta passione, in due silenzi fa rumore, e noi non ci facciamo più.

che stai tremando a fare? Avvicinati. Non mi sembra vero averti accanto a me. Che bella sei.

0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare ogni giorno. Ferragosto è vicino. E tu dove lo passi? Da Tutto alla Brace in via San Nicolò al Borgo arriva il menù di Ferragosto pensato per stare insieme, senza pensieri. Una teglia di pasta scelta, al forno, lasagne o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel, con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera, prenotazione obbligatoria al giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla Brace, il sapore vero di Ferragosto.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.
4: Sono le 9 in punto.
5: Bella Radio. Bella Radio.
4: Le previsioni meteorologiche.
5: In collaborazione con Trebi Meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ferragosto in prevalenza soleggiato e caldo in Sicilia, con cieli sereni o poco nuvolosi sulle aree costiere. Nel pomeriggio si sviluppa però qualche addensamento nuvoloso sulle aree untuose interne, con rischio di qualche breve e occasionale temporale di calore in esaurimento entro sera. Ventilazione nel complesso debole, mare generalmente poco mosso e temperature ancora piuttosto elevate, con massime fino a 35-36 gradi sulle aree interne. Situazione simile anche nella giornata di domenica. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
7: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane.
3: Bella Radio.
4: Sono le 9:01.
10: News. Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. Un attacco israeliano lanciato nel sud del Libano ha provocato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 3, distruggendo un'abitazione alla periferia del villaggio di Ansar. Si tratta del bilancio più grave, registrato da quando gli accordi di giugno avevano portato a una tregua nelle ostilità tra Israele e Hezbollah. Le autorità indonesiane hanno esortato i residenti delle zone costiere dell'isola di Flores a effettuare immediatamente l'autoevacuazione verso zone più elevate. L'avviso è scattato in seguito a un violento terremoto di magnitudo 7.7, registrato a bassa profondità al largo dell'isola, con epicentro a 68 km dalla città di Ende, nella provincia di Nusa Tenggara orientale. Al momento non si hanno notizie di danni a persone o cose. Nello Yemen, un nuovo attacco attribuito agli Houthi ha colpito l'area strategica di Al-Maka, nei pressi dello stretto di Bab al-Mandeb, provocando la morte di almeno 6 persone secondo fonti militari. Altre fonti hanno inoltre riferito di un'azione con l'impiego di numerosi droni e di un tentativo di attacco via mare, poi fallito. Un incendio divampato sul Monte Goi ha reso necessaria l'evacuazione di 50 residenti nella notte a Como, principalmente a causa della pessima qualità dell'aria, densa e irrespirabile. Sul posto sono intervenuti 2 Canadair e oltre 100 vigili del fuoco. A Senigallia, un uomo è intervenuto per salvare una ragazzina di 15 anni, seduta sul davanzale di una finestra e pronta a gettarsi nel vuoto, riuscendo a farla scendere. Durante l'intervento, compiuto parcheggiando l'auto senza prestare attenzione ai divieti per fare presto, la polizia locale gli ha però elevato una multa per divieto di sosta. Nel Reggino, in merito alla morte di un uomo di 31 anni avvenuta nel piazzale antistante un'officina, il fratello del titolare ha precisato che l'attività commerciale non è coinvolta nell'incidente. La vittima, che ha lasciato la moglie e una figlia, non era dipendente dell'officina, ma si dilettava a fare il meccanico privatamente. Un uomo tra i 20 e i 30 anni ha perso la vita nel porto di Vibo Marina a causa di uno scontro avvenuto per cause in corso di accertamento tra un gommone e un'imbarcazione da diporto. Nonostante il tempestivo intervento del personale del 118 che ha avviato le manovre di rianimazione sul posto, le sue condizioni sono apparse subito disperate. Durante un'iniziativa pubblica a Marina di Pietrasanta, il leader della Lega Matteo Salvini ha replicato ai membri del partito che esprimono posizioni critiche, sottolineando che la Lega è una e che chi non è d'accordo non la rappresenta. Il Congresso Nazionale delle Ostetriche, in programma a Riccione, vede al centro del dibattito anche temi legati alla gravidanza e all'allattamento nella comunità trans, suscitando un confronto che va oltre i confini della formazione professionale. L'associazione di categoria ha sottolineato di non rispondere a logiche di partito. In occasione dell'ottavo anniversario del crollo del Ponte Morandi, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha pubblicato un messaggio di ricordo per le 43 vittime, ribadendo che la sicurezza, la responsabilità e la cura delle infrastrutture devono essere sempre una priorità per le istituzioni. Resta acceso il confronto tra Confcommercio e Filcams Sigil sul lavoro nei periodi festivi. Il sindacato è intervenuto per ribadire la necessità di salari dignitosi, orari sostenibili e il diritto dei lavoratori a conciliare l'attività professionale con la vita privata, criticando l'apertura dei centri commerciali nei giorni di festa. Sulla piazza TTF di Amsterdam, il gas si mantiene a circa 61 euro al megawattora, segnando un rialzo settimanale, spinto anche dalla pressione degli Stati Uniti e dalle nuove restrizioni economiche annunciate nei confronti dell'Iran, in assenza di progressi nelle trattative per la riapertura dello stretto di Hormuz. Nel settore agroalimentare, il gruppo Ferrero ha siglato un accordo per l'acquisizione di Purely Elizabeth, azienda americana attiva nel settore alimentare, salutare, consolidando così la propria presenza nel segmento della colazione negli Stati Uniti. Per lo sport al Master 1000 di Cincinnati è iniziata positivamente la competizione per i tennisti italiani, Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Nel torneo femminile, Lucrezia Stefanini ha vinto il derby azzurro contro Elisabetta Cocciaretto per forfè, mentre avanzano anche Mattia Bellucci. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
11: Bella Radio. Bella Radio.
4: Le previsioni meteorologiche.
5: In collaborazione con Trebi Meteo.
6: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ferragosto in prevalenza soleggiato e caldo in Sicilia, con cieli sereni o poco nuvolosi sulle aree costiere. Nel pomeriggio si sviluppa però qualche addensamento nuvoloso sulle aree untuose interne, con rischio di qualche breve e occasionale temporale di calore, in esaurimento entro sera. Ventilazione nel complesso debole, mare generalmente poco mosso e temperature ancora piuttosto elevate, con massime fino a 35-36 gradi sulle aree interne. Situazione simile anche nella giornata di domenica. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: finito. Ti piacciono?
1: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
0: un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
0: Sì, te lo consiglio.
2: Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
0: Allora dovrei difenderti con le unghie.
2: Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
6: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
5: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
6: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
5: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
6: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
7: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
8: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Cityol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi

0: o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera. Prenotazione obbligatoria al giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla brace. Il sapore vero di Ferragosto.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

bella radio.

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Sal da Vinci, come il mare. È una

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
2: Ferragosto è vicino. E tu dove lo passi? Da Tutto alla Brace in via San Nicolò al Borgo arriva il menù di Ferragosto pensato per stare insieme, senza pensieri. Una teglia di pasta a scelta, al forno, lasagne o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel, con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera, prenotazione obbligatoria il giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla Brace, il sapore vero di Ferragosto.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
5: Bella è sempre con te.
6: Bella Radio. Canzoni napoletane. Bella Radio.
7: Sono le 10 in punto. News.
8: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. L'attività vulcanica dell'Etna continua a paralizzare i collegamenti aerei sulla Sicilia orientale e la SAC ha reso noto che al momento non è possibile ipotizzare una data per la ripresa. Il disagio ha riaperto il dibattito politico sul ponte sullo stretto, con La Russa e Salvini, che ne ribadiscono l'utilità in situazioni come questa. La polizia ha arrestato un 29enne catanese sorpreso mentre consegnava una dose di cocaina a un acquirente. L'uomo è stato individuato dalla squadra mobile durante un servizio di osservazione in via Oliveto Scammacca, dove gli agenti lo hanno notato stazionare fuori dalla sua auto. A Biancavilla, i carabinieri sono intervenuti per salvare un uomo di 33 anni, trovato privo di sensi e con gravi difficoltà respiratorie all'interno della sua abitazione. L'allarme è stato lanciato dalla moglie, che ha chiamato il 112 dopo aver trovato il marito esanime. Restiamo a Catania, dove un uomo di 39 anni è stato arrestato dai carabinieri del nucleo radiomobile con l'accusa di evasione. Sottoposto agli arresti domiciliari nel quartiere San Leone, l'uomo ha violato le restrizioni per recarsi a casa dei genitori in viale Bummacaro. In Sicilia sono stati rubati oltre 20.000 veicoli nell'arco di un anno, un numero che colloca l'isola al terzo posto in Italia dopo Campania e Lazio. Secondo i dati del Ministero dell'Interno, i mezzi sottratti sono oltre 15.000 automobili e più di 4.800 tra motocicli e ciclomotori. Una notte di sangue al quartiere Zen di Palermo, dove un uomo di 41 anni, Vito Genovese, è stato ucciso in via Costante Girardengo. Secondo le prime ricostruzioni, l'uomo è deceduto al culmine di una brutale aggressione o di una rissa avvenuta nella scorsa notte. A Messina, Messina Servizi ha avviato già dalle prime luci dell'alba le operazioni di pulizia delle spiagge dopo i festeggiamenti della notte. Nonostante l'ordinanza che vietava falò e bivacchi, la presenza di migliaia di persone lungo il litorale ha reso necessario l'intervento di ripristino. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
9: Bella Radio. Bella
10: Radio. Le previsioni meteorologiche.
11: In collaborazione con Trebi Meteo.
10: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trevi Meteo.
11: Ferragosto in prevalenza soleggiato e caldo in Sicilia, con cieli sereni o poco nuvolosi sulle aree costiere. Nel pomeriggio si sviluppa però qualche addensamento nuvoloso sulle aree untuose interne, con rischio di qualche breve e occasionale temporale di calore in esaurimento entro sera. Ventilazione nel complesso debole, mare generalmente poco mosso e temperature ancora piuttosto elevate, con massime fino a 35-36 gradi sulle aree interne. Situazione simile anche nella giornata di domenica. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.
6: Bella Combination, Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno, le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination, posizione numero 15. Tony Marciano,

0: Sensation, posizione numero 14.
1: Rosario Miraggio, Inaspettato amore.

0: Ogni volta che tu vens, o coro mi sastri e poi s'allargo come un mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parlavo, pure il silenzio addovendo musica, e quando rido con te, mi scordo tutto il guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella compilation, posizione numero 13.

0: Luciano Caldore, si è innamorata mia.
1: Quando parlo con te non mi grido, t'ha già convincere. Se tu riga per me sei importante, te mi è t'arriderà. Penso sempre a

0: pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci incontrato a te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non faccio mai suonata, perché se sei più bella di tutti i suoni che ci fatti prima di conosci. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma mi è provvisto che posso sapere. Ma tu vuoi sposare con me?
1: Revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095-72-31-314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Super grande affare, acquistar da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia.
3: Le Oro Follie non si fermano mai. Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi. Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gellone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Ferragosto è vicino. E tu dove lo passi? Da Tutto alla Brace in via San Nicolò al Borgo arriva il menù di Ferragosto pensato per stare insieme, senza pensieri. Una teglia di pasta scelta, al forno, lasagne o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel, con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera, prenotazione obbligatoria il giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla Brace, il sapore vero di Ferragosto.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Compilation. Posizione numero 10.

0: Calone, a prima vota.
1: Sì, sto sentendo da Maria stasera che tu avresti stanca e stanco.

0: sì. La prima volta. La prima volta, sì. Come so sad.
1: Bella compilation, posizione numero 8. Stefania Lai, Enrico Femiano, L'amor si tu. Quando

0: c'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure

0: con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964 o www.miralpeaceparking.it.
1: Cambia mood, cambia marcia.
2: Mondo Bici, Rent Car.
1: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
2: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Cityol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
1: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
2: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
1: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
3: Ferragosto è vicino. E tu dove lo passi? Da Tutto alla Brace in via San Nicolò al Borgo arriva il menù di Ferragosto pensato per stare insieme, senza pensieri. Una teglia di pasta scelta, al forno, lasagne o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel, con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera, prenotazione obbligatoria il giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla Brace, il sapore vero di Ferragosto.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
5: Bella Compilation. Posizione numero 5.

0: Bella compilation, posizione numero 4. Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai vivere.
1: Mi è appiccicato, non sapimmo sta. Non è capitato mai per nulla. Chi stufo cambietta, non sa posto da.

Bella compilation, posizione numero 2. Ciro Rigione e Antonella Rigione, Faccio Amore.

0: Bella Compilation. Bella Compilation. Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero uno.
1: Nando Mariano, ma che pazzia!
2: Carmen.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
4: Seguici anche su Facebook e Instagram.
0: Ferragosto è vicino. E tu dove lo passi? Da Tutto alla Brace in via San Nicolò al Borgo arriva il menù di Ferragosto pensato per stare insieme, senza pensieri. Una teglia di pasta scelta, al forno, lasagne o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel, con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera, prenotazione obbligatoria il giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla Brace. Il sapore vero di Ferragosto.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio.
7: Sono le 11 in punto.
8: Bella Radio. Bella Radio.
9: Le previsioni meteorologiche.
10: In collaborazione con Trebi Meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ferragosto in prevalenza soleggiato e caldo in Sicilia, con cieli sereni o poco nuvolosi sulle aree costiere. Nel pomeriggio si sviluppa però qualche addensamento nuvoloso sulle aree untuose interne, con rischio di qualche breve e occasionale temporale di calore in esaurimento entro sera. Ventilazione nel complesso debole, mare generalmente poco mosso e temperature ancora piuttosto elevate, con massime fino a 35-36 gradi sulle aree interne. Situazione simile anche nella giornata di domenica. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
3: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia. Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere.
6: Bella. Per la tua pubblicità, Bella Radio TV chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Radio, la tua bella estate, bellissima estate.
8: Marsica, chi le va pazze per te?

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Giusy Attanasio e Luciano Caldore, un grande amore.
1: Le delusioni, apro gli occhi, chiudo il cuore.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Acitrezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Cambia mood, cambia marcia.
3: Mondo Bici, Rent Car.
2: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
3: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
2: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
3: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
2: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
4: Ferragosto è vicino, e tu dove lo passi? Da Tutto alla Brace in via San Nicolò al Borgo arriva il menù di Ferragosto pensato per stare insieme, senza pensieri. Una teglia di pasta scelta, al forno, lasagne o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel, con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera, prenotazione obbligatoria il giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla Brace, il sapore vero di Ferragosto.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio. Canzoni napoletane.
3: Rico Femiano, sonnammurato.
4: T'aspetto.

0: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59 a Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
7: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
9: rispondi,
8: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane. A tutte le ore.
7: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 12 e un minuto.
13: News.
14: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. L'attività vulcanica dell'Etna continua a paralizzare i collegamenti aerei sulla Sicilia orientale, alimentando un dibattito politico sul futuro infrastrutturale dell'isola. La società di gestione dell'aeroporto di Catania ha reso noto che al momento non è possibile ipotizzare una data per la ripresa totale dei voli. Sulla questione sono intervenuti i ministri Matteo Salvini e Ignazio La Russa, i quali hanno sottolineato l'importanza e l'utilità di realizzare il ponte sullo stretto proprio alla luce di queste emergenze. Sempre sull'Etna, la tregua registrata all'alba è durata solo poche ore. Dopo un iniziale rallentamento che aveva fatto ipotizzare la conclusione della fase eruttiva, il vulcano ha ripreso improvvisamente vigore, con una forte attività esplosiva dai crateri sommitali, in particolare dal cratere Voragine e da quello di Nord-Est. Questa nuova emissione di cenere verso Sud-Est ha costretto le autorità a ripristinare l'allerta rossa per i voli. A causa del precedente e temporaneo declassamento dell'allerta vulcanica ad arancione, la società di gestione dello scalo Etneo aveva disposto la riapertura immediata del settore C1, mantenendo però la sospensione dei voli fino alle 14. Un provvedimento che si è scontrato subito con il repentino mutamento dello scenario eruttivo, riportando in pieno bilico la situazione dei collegamenti aerei a Fontanarossa. Spostandoci nel centro di Catania, in via Etnea, la polizia è intervenuta per bloccare un uomo di 35 anni di nazionalità marocchina. Armato di cocci, di vetro e barcollante, l'uomo stava molestando i passanti, urlando contro tutti. Gli agenti della squadra volanti lo hanno neutralizzato e identificato grazie alle segnalazioni tempestive dei cittadini. Restando in città, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato la scorsa notte un 39enne con l'accusa di evasione. L'uomo si trovava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nel quartiere San Leone, ma ha violato le prescrizioni per recarsi a casa dei genitori, dove è stato sorpreso e bloccato. Sempre nel catanese, lungo il litorale compreso tra Catania e Capomulini, le moto d'acqua della polizia hanno intensificato i controlli nel corso dell'ultima settimana. Le volanti del mare hanno percorso 230 miglia, identificato 96 persone, tra cui 25 extracomunitari, e controllato 25 natanti, sanzionando 12 diportisti per inosservanza delle normative vigenti. I controlli stradali dei carabinieri hanno interessato anche il territorio di Bronte, con posti di blocco lungo le arterie di accesso e le aree a maggiore transito. Nel corso delle verifiche mirate al rispetto del codice della strada, i militari della stazione locale hanno proceduto al ritiro di 3 patenti per l'uso dello smartphone alla guida. Ci spostiamo a Palermo, nel quartiere Zen, dove la notte di Ferragosto è stata segnata dalla violenza. Un uomo di 45 anni, Vito Genovese, è stato ucciso in via Costante Girardengo, al culmine di una brutale aggressione o di una rissa, durante la quale la vittima è stata colpita mortalmente. Restando nel capoluogo siciliano, la spiaggia di Mondello ha rinnovato il tradizionale rito del Ferragosto tra falò, il classico bagno di mezzanotte e gli spettacoli pirotecnici che hanno richiamato migliaia di persone lungo la costa. Un boom di turisti sta invece mettendo a dura prova l'isola di Stromboli, dove la Protezione Civile ha chiesto interventi correttivi al comune. L'afflusso massiccio rischia infatti di mandare in affanno i servizi essenziali e i protocolli di sicurezza, un fattore particolarmente critico su un territorio caratterizzato da equilibri delicati e dalla presenza costante del vulcano. Sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro si registra la dura presa di posizione della UIL di Siracusa, dopo la morte di un autotrasportatore 53enne di Gela avvenuta ad Augusta durante le manovre di scarico di un'autocisterna. Il sindacato ha denunciato l'accaduto, parlando dell'ennesima tragedia inaccettabile che si aggiunge alla drammatica scia di vittime registrata nei giorni scorsi nella regione. A Palermo si discute intanto sul tema dell'accessibilità per i disabili al velodromo. Una cittadina ha sollevato pesanti critiche dopo aver acquistato un biglietto per un settore specifico sotto il palco e aver scoperto all'ingresso che, trattandosi di posti riservati a disabili deambulanti, l'accesso prevedeva la discesa a piedi di decine di alti gradoni. Spostandoci nel Siracusano, si è conclusa con un bilancio di 3.000 accessi, la prima edizione dell'Arenella Summer Fest. La manifestazione ha animato per quasi 2 settimane la contrada marina di Siracusa, con un programma incentrato su musica, cultura, sport e momenti di aggregazione. Per lo sport, il Catania guarda avanti dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia. La squadra etnea, uscita sconfitta dal campo del Parma per 2-0, ha ricevuto comunque segnali incoraggianti dalla stampa locale per la personalità e l'atteggiamento mostrato al cospetto di un avversario di categoria superiore, mentre la società lavora sul mercato per definire almeno altri 4 innesti di qualità. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
9: Bella Radio. Bella Radio.
13: Le previsioni meteorologiche.
15: In collaborazione con Trebi Meteo.
16: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Ferragosto in prevalenza soleggiato e caldo in Sicilia, con cieli sereni o poco nuvolosi sulle aree costiere. Nel pomeriggio si sviluppa però qualche addensamento nuvoloso sulle aree montuose interne, con rischio di qualche breve e occasionale temporale di calore, in esaurimento entro sera. Ventilazione nel complesso debole, mare generalmente poco mosso e temperature ancora piuttosto elevate, con massime fino a 35-36 gradi sulle aree interne. Situazione simile anche nella giornata di domenica. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, è un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef, ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro. Sabato a pericena più karaoke a 18. E la domenica, pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef. Firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
0: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
1: Ferragosto è vicino. E tu dove lo passi? Da Tutto alla Brace in via San Nicolò al Borgo arriva il menù di Ferragosto pensato per stare insieme, senza pensieri. Una teglia di pasta scelta, al forno, lasagne o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel, con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera, prenotazione obbligatoria al giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla Brace, il sapore vero di Ferragosto.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.
0: Sebastiano Toro, Bedda come una rosa.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: Non solo alcolici,
3: in grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete,
3: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
2: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
3: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
5: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
4: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
5: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
4: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
5: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
1: Ferragosto è vicino. E tu dove lo passi? Da Tutto alla Brace in via San Nicolò al Borgo arriva il menù di Ferragosto pensato per stare insieme, senza pensieri. Una teglia di pasta a scelta, al forno, lasagne o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel, con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera, prenotazione obbligatoria al giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla Brace, il sapore vero di Ferragosto.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Radio.
8: Le migliori

0: questa vita mia senza di voi non è più la stessa, ma io sono sicuro che un giorno ci rincontreremo un'altra volta e finalmente ci potremmo abbracciare di nuovo. Mi mancate da morire, vi amo.
1: Ciao mamma, ciao papà.
2: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: le migliori.
1: Finito. Ti piacciono?
2: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
2: Già! Ma dove hai imparato?
3: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
2: Bello! Ora mi informo anch'io.
3: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
2: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
3: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
4: Seguici anche su Facebook e Instagram.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
7: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
8: Ferragosto è vicino. E tu dove lo passi? Da Tutto alla Brace in via San Nicolò al Borgo arriva il menù di Ferragosto pensato per stare insieme, senza pensieri. Una teglia di pasta scelta, al forno, lasagne o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel, con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera. Prenotazione obbligatoria al giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla Brace. Il sapore vero di Ferragosto.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Radio. Canzoni napoletane.

Bella Combination, Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno, le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination, posizione numero 15.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Compilation, posizione numero 13.
3: Mary Milani, Bomba Atomica.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici,
2: in grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete,
2: goditi una piacevole bibita rinfrescante,
1: scegli i vini da portare sulla tua tavola,
2: regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici, acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora, dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici, in via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: Cambia mood, cambia marcia.
4: Mondo Bici, Rent Car.
3: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
4: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Cityol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
3: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
4: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
3: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
5: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350 950 4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Bella Compilation, posizione numero 9. Luciano Caldore, si è innamorata mia.
1: Quando parlo con te non mi credi, t'ha già convincere. Se ti dico per me sei importante, ti metti a ridere. Pensa sempre a

0: pensavo che se potevo provare un amore così forte. Ma poi ci incontrò da te, che mi dite firma di un momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non ti ho mai suonato, perché se sei più bella e tutti i suoni che ci fatti prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sto dicendo pure ora. Ma non è provvisto che posso sapere. Ma tu vuoi sposare con me?
1: Bella combination, posizione numero 8.

0: ogni volta che tu pensi, o guardo mi sostrego e poi si allargo come un mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parlavo, pure il silenzio addovendo musica, e quando rido con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella compilation, posizione numero 7.

0: Marco Calone, a prima vota.
1: Sì, sto sentendo da Maria stasera che tu versi stanco e stanco.

0: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla. A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
3: Ferragosto è vicino. E tu dove lo passi? Da Tutto alla Brace in via San Nicolò al Borgo arriva il menù di Ferragosto pensato per stare insieme, senza pensieri. Una teglia di pasta a scelta, al forno, lasagne o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel, con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera, prenotazione obbligatoria al giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla Brace, il sapore vero di Ferragosto.
4: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Compilation. Posizione numero 5.
0: Stefania Lai, Enrico Femiano, L'amor si tu.

0: Bella Compilation.
1: Bella Compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero uno.
2: Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai e vivere.
3: Mi capiccicato, non sappiamo sta. Non è capitato mai per nulla. Chi sto fuoco ambiente non si può studare.

0: Per costruire, riparare e rinnovare servono gli strumenti giusti.
1: Pippo De King è il punto di riferimento per ferramenta professionale, termoidraulica, materiali per l'edilizia e il fai da te, con prodotti di qualità ad alte prestazioni.
0: E se vuoi dare un tocco di colore, con il sistema tintometrico trovi la tonalità perfetta per ogni ambiente.
1: E per la sicurezza sul lavoro? Scarpe antinfortunistiche, perché la protezione viene prima di tutto.
0: Pippo The King, la scelta ideale per chi ama costruire, innovare e creare.
1: Ti aspettiamo a Giarre, in via Ruggero I 70.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.
4: Le migliori

0: acquistare da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
4: Ferragosto è vicino e tu dove lo passi? Da Tutto alla Brace in via San Nicolò al Borgo arriva il menù di Ferragosto pensato per stare insieme, senza pensieri. Una teglia di pasta scelta, al forno, lasagne o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera, prenotazione obbligatoria al giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla Brace, il sapore vero di Ferragosto.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
7: rispondi,
6: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio, canzoni napoletane.
10: Bella Radio. Sono le 14 e un minuto.
11: News.
12: Buongiorno e ben ritrovati dalla redazione. L'attività vulcanica dell'Etna continua a paralizzare i collegamenti aerei sulla Sicilia orientale, alimentando un dibattito politico sul futuro infrastrutturale dell'isola. La società di gestione dell'aeroporto di Catania ha reso noto che al momento non è possibile ipotizzare una data per la ripresa totale dei voli. Sulla questione sono intervenuti i ministri Matteo Salvini e Ignazio La Russa, i quali hanno sottolineato l'importanza e l'utilità di realizzare il ponte sullo stretto proprio alla luce di queste emergenze. Sempre sull'Etna, la tregua registrata all'alba è durata solo poche ore. Dopo un iniziale rallentamento che aveva fatto ipotizzare la conclusione della fase eruttiva, il vulcano ha ripreso improvvisamente vigore, con una forte attività esplosiva dai crateri sommitali, in particolare dal cratere Voragine e da quello di nord-est. Questa nuova emissione di cenere verso sud-est ha costretto le autorità a ripristinare l'allerta rossa per i voli. A causa del precedente e temporaneo declassamento dell'allerta vulcanica ad arancione, la società di gestione dello scalo Etneo aveva disposto la riapertura immediata del settore C1, mantenendo però la sospensione dei voli fino alle 14. Un provvedimento che si è scontrato subito con il repentino mutamento dello scenario eruttivo, riportando in pieno bilico la situazione dei collegamenti aerei a Fontanarossa. Spostandoci nel centro di Catania, in via Etnea, la polizia è intervenuta per bloccare un uomo di 35 anni di nazionalità marocchina. Armato di cocci, di vetro e barcollante, l'uomo stava molestando i passanti, urlando contro tutti. Gli agenti della squadra volanti lo hanno neutralizzato e identificato grazie alle segnalazioni tempestive dei cittadini. Restando in città, i carabinieri del nucleo radiomobile hanno arrestato la scorsa notte un 39enne con l'accusa di evasione. L'uomo si trovava sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari nel quartiere San Leone, ma ha violato le prescrizioni per recarsi a casa dei genitori, dove è stato sorpreso e bloccato. Sempre nel Catanese, lungo il litorale compreso tra Catania e Capomulini, le moto d'acqua della polizia hanno intensificato i controlli nel corso dell'ultima settimana. Le volanti del mare hanno percorso 230 miglia, identificato 96 persone, tra cui 25 extracomunitari, e controllato 25 natanti, sanzionando 12 diportisti per inosservanza delle normative vigenti. I controlli stradali dei carabinieri hanno interessato anche il territorio di Bronte, con posti di blocco lungo le arterie di accesso e le aree a maggiore transito. Nel corso delle verifiche mirate al rispetto del codice della strada, i militari della stazione locale hanno proceduto al ritiro di 3 patenti per l'uso dello smartphone alla guida. Ci spostiamo a Palermo, nel quartiere Zen, dove la notte di Ferragosto è stata segnata dalla violenza. Un uomo di 45 anni, Vito Genovese, è stato ucciso in via Costante Girardengo, al culmine di una brutale aggressione o di una rissa, durante la quale la vittima è stata colpita mortalmente. Restando nel capoluogo siciliano, la spiaggia di Mondello ha rinnovato il tradizionale rito del Ferragosto tra falò, il classico bagno di mezzanotte e gli spettacoli pirotecnici che hanno richiamato migliaia di persone lungo la costa. Un boom di turisti sta invece mettendo a dura prova l'isola di Stromboli, dove la Protezione Civile ha chiesto interventi correttivi al comune. L'afflusso massiccio rischia infatti di mandare in affanno i servizi essenziali e i protocolli di sicurezza, un fattore particolarmente critico su un territorio caratterizzato da equilibri delicati e dalla presenza costante del vulcano. Sulle condizioni di sicurezza nei luoghi di lavoro si registra la dura presa di posizione della UIL di Siracusa, dopo la morte di un autotrasportatore 53enne di Gela avvenuta ad Augusta durante le manovre di scarico di un'autocisterna. Il sindacato ha denunciato l'accaduto, parlando dell'ennesima tragedia inaccettabile che si aggiunge alla drammatica scia di vittime registrata nei giorni scorsi nella regione. A Palermo si discute intanto sul tema dell'accessibilità per i disabili al velodromo. Una cittadina ha sollevato pesanti critiche dopo aver acquistato un biglietto per un settore specifico sotto il palco e aver scoperto all'ingresso che, trattandosi di posti riservati a disabili deambulanti, l'accesso prevedeva la discesa a piedi di decine di alti gradoni. Spostandoci nel Siracusano, si è conclusa con un bilancio di 3.000 accessi, la prima edizione dell'Arenella Summer Fest. La manifestazione ha animato per quasi 2 settimane la contrada marina di Siracusa, con un programma incentrato su musica, cultura, sport e momenti di aggregazione. Per lo sport, il Catania guarda avanti dopo l'eliminazione dalla Coppa Italia. La squadra etnea, uscita sconfitta dal campo del Parma per 2-0, ha ricevuto comunque segnali incoraggianti dalla stampa locale per la personalità e l'atteggiamento mostrato al cospetto di un avversario di categoria superiore, mentre la società lavora sul mercato per definire almeno altri 4 innesti di qualità. Per ora è tutto. A più tardi per i prossimi aggiornamenti.
2: Bella Radio. Bella Radio.
7: Le previsioni meteorologiche.
2: In collaborazione con Trebi Meteo.
11: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. L'anticiclone africano rimane presente sul Mediterraneo, in Sicilia, garantirà condizioni soleggiate e un clima ancora decisamente caldo, anche se nel pomeriggio qualche temporale di calore impegnerà i rilievi interni, con locali sconfinamenti alla costa meridionale. Situazione simile anche nella giornata di Ferragosto, ancora molto calda in Sicilia, temperature massime fino a 34-35 gradi sulle aree interne, tanta afa e tanta umidità sulle zone costiere con minime che non scendono sotto i 25-26 gradi. Ancora qualche temporale al pomeriggio sui rilievi interni, situazione che sarà simile anche nella giornata di domenica. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Mario Forte. Si nascesse, nata vota.

0: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
1: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
0: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
1: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
0: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
1: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
6: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
7: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
8: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
9: Bella Radio.
10: Le migliori.
9: Bella Radio.
11: Canzoni napoletane.
12: Ida Rendano e Nino D'Angelo, Solitudine.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio.
3: Le migliori.
4: Bella Radio.
5: Bella Radio.
6: Canzoni napoletane.

0: Leo Ferrucci, a chiù bella innamorata.
1: Sai, che tu mi piace assai, non te cagnasse mai, perché sia vita mia. Assai, per te ci tengo assai,

0: idee migliori.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
0: Le migliori.
1: Carmelo Zappulla, una stanza d'albergo.
3: Adesso scusami, me ne devo andare.
4: No, no, ti prego, resta ancora un po'. Rimani ancora abbracciata a me. No, no, credimi, non è una scusa per...

0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
3: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
4: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio.
7: Sono le 15 e 2 minuti.
8: Bella Radio. Bella Radio.
7: Le previsioni meteorologiche.
8: In collaborazione con Trebi Meteo.
9: Un saluto agli ascoltatori di Bella Radio da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo.
10: Anticiclone africano rimane presente sul Mediterraneo, in Sicilia, garantirà condizioni soleggiate e un clima ancora decisamente caldo, anche se nel pomeriggio qualche temporale di calore impegnerà i rilievi interni con locali sconfinamenti alla costa meridionale. Situazione simile anche nella giornata di Ferragosto, ancora molto calda in Sicilia, temperature massime fino a 34-35 gradi sulle aree interne, tanta afa e tanta umidità sulle zone costiere con minime che non scendono sotto i 25-26 gradi. Ancora qualche temporale al pomeriggio sui rilievi interni, situazione che sarà simile anche nella giornata di domenica. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

0: quelle migliori.
1: Bella Radio.
2: Canzoni napoletane.

0: Gianni Vezzosi, Ossessione.
1: Vorrei morire e non pensare a questa mia vita
2: così complicata.

0: amore nostro fare un film. Un film ad non si capisce mai il finale. Si piglia, si passa. Forse è perché fra noi non esiste fine. E io fino a quando ti non mi porto il cielo, continuo a spartire sta vita insieme a te. Perché il destino è destino. E non ho potuto cagnare.
1: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: d'angelo, il compleanno.
1: Guarda vedo che scorre mie semane sto mondo che non vede non sente.

0: non solo alcolici.
1: In grosso e dettaglio.
0: Spegni la tua sete.
1: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
0: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
1: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
0: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
1: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
0: Info 348 10 50 454.
2: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
3: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
2: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
3: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
2: 342 64 18 410.
4: Ferragosto è vicino. E tu dove lo passi? Da Tutto alla Brace in via San Nicolò al Borgo arriva il menù di Ferragosto pensato per stare insieme, senza pensieri. Una teglia di pasta scelta, al forno, lasagne o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel, con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera, prenotazione obbligatoria al giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla Brace, il sapore vero di Ferragosto. Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio.
7: Le migliori.
8: Canzoni napoletane.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Bella Radio.
4: Le migliori.
3: Bella Radio.
5: Canzoni napoletane.
6: Angelo Cavallaro, Giovani Militari.

0: revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno. Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
2: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
2: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
3: Ferragosto è vicino. E tu dove lo passi? Da Tutto alla Brace in via San Nicolò al Borgo arriva il menù di Ferragosto pensato per stare insieme, senza pensieri. Una teglia di pasta a scelta, al forno, lasagne o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel, con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera, prenotazione obbligatoria al giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla Brace, il sapore vero di Ferragosto.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È bella.
1: Bella radio.
2: Bella radio.
3: Le migliori.
1: Canzoni napoletane.
2: Bella radio.
3: Le migliori.
1: Gianni Celeste. La nostra spiaggia.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
5: C'è un posto a Catania dove la fame trova casa. Trattoria Da Saretto, in viale Mario Rapisardi 690. Carne alla brace da veri intenditori, antipasti freschi e una cucina che non si dimentica. A pranzo, a cena e anche quando la notte è ancora giovane. Non importa se vieni con gli amici o in famiglia, Da Saretto, ogni piatto è un sorriso, ogni boccone una storia. Prenota 352-086-8479. Trattoria Da Saretto, dove ogni pasto è un momento da vivere. La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
6: Ferragosto è vicino. E tu dove lo passi? Da Tutto alla Brace in via San Nicolò al Borgo arriva il menù di Ferragosto pensato per stare insieme, senza pensieri. Una teglia di pasta a scelta, al forno, lasagne o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel, con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera. Prenotazione obbligatoria al giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla Brace. Il sapore vero di Ferragosto.
7: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
8: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
9: rispondi,
8: io ascolto sempre solo Bella Radio, canzoni napoletane, a tutte le ore.
7: Bella è sempre con te.
10: Bella Radio, canzoni napoletane.
11: Bella Radio.
12: Sono le 16 in punto. News.
13: Buon pomeriggio e ben ritrovati dalla redazione. Le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato un tentativo di centinaia di migranti, in prevalenza subsahariani, di raggiungere in maniera irregolare l'enclave spagnola di Ceuta. Il gruppo si era nascosto in un'area montuosa nei pressi della città di Fnidek, a sud-ovest dell'enclave iberica. In Indonesia, secondo quanto comunicato dalle autorità locali, il bilancio delle vittime del terremoto è salito a 38. La gestione delle catastrofi ha inoltre registrato danni a decine di abitazioni in tre regioni dell'isola di Flores. I carabinieri hanno arrestato un giovane di 18 anni, di origini tunisine e regolarmente residente in Italia, con l'accusa di aver violentato una 17enne la notte scorsa nei pressi del lungomare di Metaponto di Bernalda, in provincia di Matera. I militari sono intervenuti in seguito a una chiamata al 112. Un uomo di 85 anni è morto a seguito dei gravi traumi riportati dopo essere rimasto schiacciato dal suo stesso trattore nel territorio comunale di Andora, in provincia di Savona. L'incidente è avvenuto in una zona di campagna, mentre l'anziano stava lavorando la terra. L'amministratore delegato del Monte dei Paschi di Siena, Luigi Lovaglio, ha commentato positivamente le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla Banca Senese, sottolineando che il valore dell'istituto risiede nella sua integrità. Non si placa il confronto tra Confcommercio e Fincamsigil sul lavoro nei periodi festivi. Il sindacato ha sottolineato la necessità di garantire salari dignitosi, orari sostenibili e il diritto dei lavoratori a conciliare l'attività professionale con la vita privata. Il prezzo del gas si mantiene intorno ai 61 euro sulla piazza TTF di Amsterdam, in concomitanza con l'aumento della pressione economica degli Stati Uniti nei confronti dell'Iran e in assenza di progressi nelle trattative per la riapertura dello stretto di Hormuz. Per lo sport agli europei di atletica, Massimo Stano e Sofia Fiorini hanno conquistato la medaglia d'oro nella maratona di marcia, con l'azzurra che ha anche realizzato il nuovo record del mondo. Nella mezza maratona di marcia sono arrivati inoltre l'argento per Fortunato e Miai e il bronzo per Cosi. Appuntamento alla prossima edizione. Buon proseguimento.
9: Bella Radio. Bella Radio.
14: Le previsioni meteorologiche.
15: In collaborazione con Trebi Meteo.
16: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
17: Nelle prossime ore in Sicilia l'anticiclone africano continua a garantire ampi spazi assolati in questa giornata di Ferragosto, da segnalare solo nelle ore pomeridiane la possibilità di qualche isolato rovescio a carattere di temporale nelle zone interne. Clima caldo ed estivo con valori massimi compresi tra i 30 e i 34 gradi. La ventilazione sarà debole con mari in prevalenza caldi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, ancora una volta non mancheranno spazi assolati con la possibilità di qualche annuvolamento di passaggio e con clima già molto mite al primo mattino. Dettagli sull'app di Trebi Meteo. Un saluto e un buon Ferragosto a tutti voi.
18: Francesco Merola, come già fa?
19: Stasera sì, ciubba.

tra poco c'è Marina. Passa una nottata insieme a te, più bella ancora, puro cielo sta città. E voglio a te per sempre, tu non si rovente, per me sei tutto come

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Finito. Ti piacciono?
1: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
0: Un'opera d'arte?
1: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
1: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
1: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
6: 342 64 18 410.
7: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
8: Cambia mood, cambia marcia.
9: Mondo Bici, Rent Car.
8: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
9: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Cityol, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
8: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
9: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
8: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
10: Ferragosto è vicino e tu dove lo passi? Da Tutto alla Brace in via San Nicolò al Borgo arriva il menù di Ferragosto pensato per stare insieme, senza pensieri. Una teglia di pasta scelta, al forno, lasagne o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera, prenotazione obbligatoria il giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla Brace, il sapore vero di Ferragosto.
11: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

mo che stai tremando a fare? Tanto prima Rocco Simon accorgeva. A che serve? A che serve? Tu mi hai distrutto già. E già fornisci le gagne. Per me è fornuto già.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
0: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
1: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
0: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi. Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
0: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio. Bell'estate.
1: Alessandro Fiorello. Senti come batti il cuore.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale. Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Revisione in scadenza.
1: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare. Affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme. In via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme. La sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
2: Non solo alcolici.
3: In grosso e dettaglio.
2: Spegni la tua sete.
3: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
2: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
3: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
2: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
3: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
2: Info 348 10 50 454.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: Ferragosto è vicino. E tu dove lo passi? Da Tutto alla Brace in via San Nicolò al Borgo arriva il menù di Ferragosto pensato per stare insieme, senza pensieri. Una teglia di pasta a scelta, al forno, lasagne o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel, con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera. Prenotazione obbligatoria al giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla Brace. Il sapore vero di Ferragosto.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Bella Radio. Sono le 17 in punto.
7: Bella Radio. Bella Radio.
6: Le previsioni meteorologiche.
7: In collaborazione con Trebi Meteo.
8: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
9: Nelle prossime ore in Sicilia l'anticiclone africano continua a garantire ampi spazi assolati. In questa giornata di Ferragosto da segnalare solo nelle ore pomeridiane la possibilità di qualche isolato rovescio a carattere di temporale nelle zone interne. Clima caldo ed estivo con valori massimi compresi tra i 30 e i 34 gradi. La ventilazione sarà debole con mari in prevalenza caldi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, ancora una volta non mancheranno spazi assolati con la possibilità di qualche annuvolamento di passaggio e con clima già molto mite al primo mattino. Dettagli sull'app di Trebi Meteo. Un saluto e un buon Ferragosto a tutti voi.

0: sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate.
3: Se la mattina mi scetasse e non ci stai, e se in un giorno tu morisci che te ne vai.
4: Mario Rea e Mr. Hyde, Portami Lontano.
3: Io non vivo più, se in mezzo a tanta gente io mi sento sola, se gli occhi tuoi non fanno luce rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

0: Finito.
1: Ti piacciono?
0: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: Un'opera d'arte?
0: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
0: Bello! Ora mi informo anch'io.
2: Sì, te lo consiglio. Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
0: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
2: Allora dovrei difenderti con le unghie. Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Cambia mood, cambia marcia.
5: Mondo Bici, Rent Car.
4: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
5: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo, mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
4: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
5: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
4: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
6: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
7: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
6: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
7: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
6: 342 64 18 410.
8: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
4: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90€ al chilo, anziché 14,90€. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90€. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5€ al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99€. Menù completo a soli 6,90€. Saia Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345 874 1337.
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Radio, la tua bella estate. Bellissima estate.
11: Emiliana Cantone e Mr. Hyde, Puortami Lontane.
12: Si la mattina mi si tassa e non ci stai, e se un giorno tu mi dici che te ne vai, si rinde notte insieme a luna, manca tu, io non vivo più. Si mezzo a tanta gente io mi sento sola, se l'occhio tuoi non fanno luce, rindo scura, ma poi mi scelta chi sto sonno.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, la tua bella

0: acquistare da Oro Follia. Tanti soldi risparmiati, ma che sinfonia!
1: Le Oro Follie non si fermano mai! Preziosi in oro 18 carati da 100 euro che puoi acquistare anche con oro vecchio o rate zero interessi, senza busta paga. Vuoi riparare il tuo gioiello? Portalo da noi! Oro Follia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110, nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
3: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
4: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
3: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
4: Polpette, spiedini, involtini, salsicce ed altre specialità pronte per essere cucinate.
3: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania, in via Gramsci 86.
4: E a Catania, in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
2: Ferragosto è vicino. E tu dove lo passi? Da Tutto alla Brace in via San Nicolò al Borgo arriva il menù di Ferragosto pensato per stare insieme, senza pensieri. Una teglia di pasta a scelta, al forno, lasagne o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel, con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera, prenotazione obbligatoria il giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla Brace, il sapore vero di Ferragosto.
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Marco Calone non può durare. No,

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane.
1: Fabiana e Ciro Rigione, ma non è cosa.

0: da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, è un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
1: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
0: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile! Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
1: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392-6506-081. Consegniamo noi Napoli Fish da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
2: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: Ferragosto è vicino. E tu dove lo passi? Da Tutto alla Brace in via San Nicolò al Borgo arriva il menù di Ferragosto pensato per stare insieme, senza pensieri. Una teglia di pasta a scelta, al forno, lasagne o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel, con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera, prenotazione obbligatoria al giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla Brace, il sapore vero di Ferragosto.
4: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer a Lineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
5: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
6: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi:
7: rispondi,
6: io ascolto sempre solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
8: Bella è sempre con te.
9: Bella Radio. Canzoni napoletane.
10: Bella Radio.
11: Sono le 18 e 2 minuti.
12: News.
13: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. A Linguaglossa si registrano danni a una strada e l'evacuazione di alcuni ristoranti a seguito di una scossa di terremoto di magnitudo 3.9, con epicentro a 7 km dal centro abitato, che è stata avvertita distintamente dalla popolazione, senza causare feriti. Il sisma, localizzato ad appena un chilometro di profondità, ha provocato l'attivazione della faglia della Pernicana, con rialzamenti e spaccature lungo la strada in zona rifugio Ragabo, a meno di 3 km da Piano Pernicana e nei pressi di Piano Provenzana. La scossa, registrata alle 12.24 sul versante nord dell'Etna nella zona di Piano Provenzana, è stata avvertita in tutti i comuni pedemontani, secondo i dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania. Restiamo a Catania, dove la società di gestione dell'aeroporto Fontanarossa ha comunicato la riapertura dei settori C1 e B3 e il conseguente ripristino delle attività di volo in partenza e in arrivo, a seguito del passaggio dello stato di allerta vulcanica da rossa ad arancione. Sul fronte dell'attività vulcanica, l'improvvisa escalation dell'Etna, che aveva fatto scattare il livello di massima allerta per l'aviazione, si è rivelata un fenomeno di breve durata, con il ritorno dell'allerta aerea ad arancione, confermato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania. Sempre a Catania, in via 4 novembre, viene segnalata da diversi mesi una situazione di degrado dovuta allo sversamento continuativo di liquami e acque reflue da parte di un condominio privato. Ancora nel catanese, e precisamente sul territorio di Bronte, i carabinieri hanno effettuato controlli stradali lungo le arterie di accesso al centro abitato, ritirando 3 patenti ad automobilisti sorpresi a utilizzare lo smartphone alla guida. sempre in provincia di Catania. Nel corso dell'ultima settimana, le moto d'acqua della polizia hanno percorso 230 miglia tra Catania e Capomulini, identificando 96 persone e sanzionando 12 diportisti per inosservanza degli obblighi di legge. Ci spostiamo a Palermo, dove la polizia e i carabinieri sono intervenuti in via Costante Girardengo, nel quartiere Zen, a seguito di un episodio di violenza in cui è stato trovato il corpo senza vita di un uomo e un 47enne è stato ricoverato in ospedale. Tragedia nella notte di Ferragosto a Misilmeri, dove un 16enne è arrivato in arresto cardiaco al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, dove i medici hanno tentato inutilmente di rianimarlo prima che il suo cuore smettesse di battere. A Messina si registra una situazione di degrado in una delle spiagge più frequentate, segnalata dal comitato Vivere la Litoranea con una nota indirizzata alle autorità per denunciare le condizioni dell'area compresa tra Sant'Agata e Fiumara Guardia. In Sicilia, un cittadino marocchino di 35 anni è stato bloccato dalla polizia in via Etnea a seguito delle segnalazioni dei passanti, dopo aver molestato le persone presenti e aver attaccato gli agenti con una bottiglia rotta. Sempre in Sicilia, la polizia ha arrestato un 29enne catanese sorpreso in via Oliveto Scammacca, mentre cedeva una dose di cocaina a un acquirente, con la droga che è stata trovata nascosta all'interno di un barattolo di caramelle. Un'opera letteraria dedicata al mondo della terza età, intitolata La panchina nel giardino, sta riscuotendo attenzione ed emozione tra i lettori grazie al lavoro dello scrittore madonita e operatore sociosanitario Ivan Leonardo Velardi. Per lo sport il Catania continua a lavorare per rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione, valutando diversi profili per la corsia mancina, tra cui Yuri Rocchetti, per il quale esisterebbe già un accordo di massima, e Giulio Favale. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
7: Bella Radio. Bella Radio.
12: Le previsioni meteorologiche.
7: In collaborazione con Trebi Meteo.
14: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
15: Nelle prossime ore in Sicilia l'anticiclone africano continua a garantire ampi spazi assolati. In questa giornata di Ferragosto, da segnalare solo nelle ore pomeridiane la possibilità di qualche isolato rovescio a carattere di temporale nelle zone interne. Clima caldo ed estivo con valori massimi compresi tra i 30 e i 34 gradi. La ventilazione sarà debole con mari in prevalenza calmi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, ancora una volta non mancheranno spazi assolati, con la possibilità di qualche annuvolamento di passaggio e con clima già molto mite al primo mattino. Dettagli sull'app di Trebi Meteo. Un saluto e un buon Ferragosto a tutti voi.
12: Bella Combination, Bella Combination. Le più richieste del giorno su Bella Radio. Le più richieste del giorno, le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Bella Combination, posizione numero 15.

0: Bella compilation. Posizione numero 14.
1: Salda Vinci, Fuga d'amore.
2: Tu per me sei ossessione.

0: Revisione in scadenza. La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania. 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
3: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
4: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
5: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
4: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
5: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478.
4: 342 64 18 410.
0: Ferragosto è vicino. E tu dove lo passi? Da Tutto alla Brace in via San Nicolò al Borgo arriva il menù di Ferragosto pensato per stare insieme, senza pensieri. Una teglia di pasta scelta, al forno, lasagne o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel, con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera, prenotazione obbligatoria al giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla Brace, il sapore vero di Ferragosto.
6: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
7: Bella Compilation. Posizione numero 10.

0: Compilation, posizione numero 8. Luciano Caldore, si è innamorata mia.
1: Quando parlo con te non mi credi, t'ha già convincere. Si tu riga per me sei importante, te mi è t'arriderà. Pensa sempre a che

0: Ma se potevi provare un amore così forte, ma poi ci incontrerò a te, che mi ritti firma di una momento. Ma Don Maria la vuole bene veramente. Non faccio mai suonata, perché se sei più bella che tutti i suoni che ci fatti prima di conoscere. E tutte queste parole che ti sto dicendo, ti sta dicendo pure ora. Ma non è provvisto che posso sapere. Ma tu vuoi sposare con me?
1: Bella Combination, posizione numero 7.

0: Ogni volta che tu vens, ho guardo mi sastri e poi s'allargo con mio mare. Tu sei la cosa più bella che mi è capitata, a luce del giorno scuro. Quando parlavo, pure silenzio addovendo musica, e quando rido con te, mi scordo tutti i guai. Ti voglio bene assai, che non si può spiegare che parole. Resta così, vicino a me, perché senza te io non so niente.
1: Bella compilation, posizione numero 6.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it.
2: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
3: Ferragosto è vicino. E tu dove lo passi? Da Tutto alla Brace in via San Nicolò al Borgo arriva il menù di Ferragosto pensato per stare insieme, senza pensieri. Una teglia di pasta a scelta, al forno, lasagne o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel, con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera. Prenotazione obbligatoria al giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla Brace. Il sapore vero di Ferragosto.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: ti accompagna in ogni momento, ti fa compagnia anche quando ti senti solo. È Bella.
1: Bella Radio. Bella Compilation. Posizione numero 5. Mr. Hyde e Emiliana Cantone, Tu me fai a vivere.
2: Mi è appiccicato, non sappiamo sta. Non è capitato mai per nulla. Chi stufo cambietta, non sa può studare.

0: Compilation.
1: Bella compilation.
0: Le più segnalate, le più ascoltate, le più richieste su Bella Radio. Posizione numero 1.

0: finito.
1: Ti piacciono?
0: Belle! Ricordavo che ti piacesse fare le unghie, ma queste sono...
1: un'opera d'arte?
0: Già! Ma dove hai imparato?
2: Ho seguito un corso della Beauty Nails Academy di Viviana Barbagallo.
0: Bello! Ora mi informo anch'io.
1: Sì, te lo consiglio.
2: Fanno corsi per make-up, ricostruzione unghie e nail art, sia a Catania che a Belpasso.
0: Beh, allora presto potrei farti concorrenza.
1: Allora dovrei difenderti con le unghie.
2: Beauty Nails Academy. Scopri tutti i corsi di formazione su vivianabarbagallo.it.
3: Seguici anche su Facebook e Instagram.
4: Cambia mood, cambia marcia.
5: Mondo Bici, Rent Car.
4: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
5: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli City Hall, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
4: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
5: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371-4893-540.
4: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
6: Signore e signori, l'estate è arrivata e con lei la regina del sole, l'anguria. Da Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, le angurie sono dolci come il miele, rosse come un tramonto sull'Etna e portano il marchio Caruso e Fortunato. Le angurie di Enzo Gigantini sono scelte una per una, col bacio del sole e il profumo della Sicilia dentro ogni morso. Enzo Gigantini a San Giovanni Galermo, di fronte parcheggio scambiatore.
7: Ferragosto è vicino. E tu dove lo passi? Da Tutto alla Brace in via San Nicolò al Borgo arriva il menù di Ferragosto pensato per stare insieme, senza pensieri. Una teglia di pasta scelta, al forno, lasagne o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel, con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera. Prenotazione obbligatoria il giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla Brace. Il sapore vero di Ferragosto.
8: Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer a Lineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
9: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
11: Bella è sempre con te.
12: Bella Radio. Canzoni napoletane.
13: Bella Radio.
14: Sono le 19, in punto. News.
15: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. A Genova, in una palazzina a San Teodoro, un ragazzo di 26 anni ha accoltellato la sorella 18enne, ferendola in modo non grave, ed è poi precipitato dalla finestra al quinto piano, morendo sul colpo. Le forze dell'ordine sono intervenute sul posto e sono in corso accertamenti per chiarire se si sia trattato di un gesto volontario o di una caduta accidentale, mentre la giovane è stata portata in ospedale. Le forze di sicurezza marocchine hanno bloccato un tentativo di centinaia di migranti, in prevalenza subsahariani, di raggiungere in maniera irregolare l'enclave spagnola di Ceuta. Il gruppo si era nascosto in un'area montuosa nei pressi della città di Fnidek, a sud-ovest dell'enclave iberica. In Indonesia, il bilancio delle vittime del terremoto è salito a 38, secondo quanto comunicato dalle autorità locali durante una conferenza stampa. Sull'isola di Flores, il sisma ha provocato gravi danni a 54 abitazioni in 3 regioni, oltre a danni moderati e lievi ad altre case. Sempre in Indonesia, 13 turisti bolognesi si trovano bloccati sull'isola di Flores, ospitati in un albergo a Labuan Bajo, su consiglio dell'ambasciata italiana. L'attività sismica sta continuando a nord, ma la situazione nella zona in cui si trovano è più protetta, mentre il rischio di maremoto è passato. Un attacco israeliano nel sud del Libano ha provocato la morte di 7 persone e il ferimento di altre 3, oltre alla distruzione di un'abitazione alla periferia del villaggio di Ansar. Si tratta del bilancio più grave registrato da quando gli accordi di giugno avevano portato a una tregua nelle ostilità. L'aeroporto di Catania è tornato verso la normalità dopo che le autorità competenti hanno dato il via libera per la ripresa delle attività di volo. I responsabili restano comunque consapevoli della situazione legata all'attività dell'Etna o ai venti, che potrebbero eventualmente influire sulla sicurezza. Nei pressi del lungomare di Metaponto di Bernalda, in provincia di Matera, i carabinieri hanno arrestato un giovane di 18 anni, di origini tunisine e regolarmente residente in Italia, accusato di aver violentato una ragazza di 17 anni la notte scorsa. Un uomo di 85 anni è morto nel territorio comunale di Andora, in provincia di Savona, dopo essere rimasto schiacciato dal suo stesso trattore. L'anziano stava lavorando la terra quando il mezzo agricolo si è ribaltato, rendendo vano l'intervento dei soccorritori inviati sul posto. Il numero uno del Monte dei Paschi di Siena, Luigi Lovaglio, ha commentato le parole della Presidente del Consiglio Giorgia Meloni sulla Banca Senese, sottolineando che il valore dell'istituto risiede nella sua integrità e che tutti devono lavorare in questa direzione. Nervi tesi in Polonia in occasione di un incontro amichevole di calcio tra il Milan e il Manchester United, dove si sono registrati momenti di tensione con una rissa sfiorata e un rigore contestato. Papa Leone XIV ha celebrato la messa a Castel Gandolfo per la festa dell'Assunzione, sottolineando durante l'omelia che la vera bellezza non consiste nel nascondere i segni del tempo, ma nel mostrare quelli dell'amore, invitando a rivedere i canoni estetici imposti dal mondo. Sul fronte del lavoro festivo prosegue il confronto tra Confcommercio e Filcamp-Sigil. Il segretario generale della sigla sindacale, Fabrizio Russo, ha ribadito la necessità di superare un modello che produce lavoro povero e precarietà, chiedendo salari dignitosi e orari sostenibili per chi lavora nei centri commerciali aperti durante le festività. Il prezzo del gas si mantiene a circa 61 euro sulla piazza TTF di Amsterdam, sostenuto dall'aumento della pressione degli Stati Uniti, che hanno annunciato nuove restrizioni economiche sull'Iran, in un contesto segnato da un rialzo settimanale dei contratti future sul mese di settembre. Il gruppo Ferrero ha siglato un accordo per l'acquisizione di Purely Elizabeth, azienda americana del settore alimentare, salutare. L'operazione permette alla holding di consolidare la propria presenza nel segmento della colazione in America. Per lo sport, l'azzurra Larissa Iapichino ha centrato la misura di qualificazione, conquistando la finale nel salto in lungo agli europei di atletica. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.
16: Bella Radio. Bella Radio.
17: Le previsioni meteorologiche.
16: In collaborazione con Trebi Meteo.
18: Un saluto agli amici di Bella Radio da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
19: Nelle prossime ore in Sicilia l'anticiclone africano continua a garantire ampi spazi assolati. In questa giornata di Ferragosto, da segnalare solo nelle ore pomeridiane la possibilità di qualche isolato rovescio a carattere di temporale nelle zone interne. Clima caldo ed estivo con valori massimi compresi tra i 30 e i 34 gradi. La ventilazione sarà debole con mari in prevalenza caldi. Poi per quanto riguarda la giornata di domani, ancora una volta non mancheranno spazi assolati con la possibilità di qualche annuvolamento di passaggio e con clima già molto mite al primo mattino. Dettagli sull'app di Trebi Meteo. Un saluto e un buon Ferragosto a tutti voi.

0: Sei un rivenditore e cerchi qualità, convenienza e un assortimento completo? La risposta è Punto Caffè! Da Punto Caffè trovi cialde e capsule compatibili e originali delle migliori marche. Rivenditore ufficiale Caffè Borbone, l'eccellenza del caffè Strazzulla, e un'ampia gamma di prodotti dedicati ai distributori automatici. Offriamo prezzi competitivi, consegne a domicilio e spedizioni rapide per soddisfare ogni esigenza. Ti aspettiamo da Punto Caffè a Catania, in via Acquicella Porto 15A. Per informazioni e ordini chiama 377-3871-638. Punto Caffè, il tuo partner all'ingrosso per il mondo del caffè.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330-670-894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Compilation torna tra poco.

0: Super grande affare vendere da Orofollia. Tanti soldi immediati, ma che sinfonia.
1: Le Orofollie non si fermano mai. Compriamo oro, argento, orologi e preziosi con la massima valutazione del mercato. Subito in contanti e investimenti in oro con rate da 80 euro. Orofollia, Catania, via Vincenzo Giuffrida 59A, Siracusa, Corso Gelone 110. Nuova sede a Modica, via della Costituzione.
2: Revisione in scadenza.
3: La tua auto è davvero in regola? Non rischiare, affidati a Gatto Gomme. Al centro revisioni Gatto Gomme eseguiamo controlli completi, rapidi e sicuri nel rispetto di tutte le normative. E per ogni revisione ricevi in omaggio un buono benzina. Per il cambio gomme scegli Gatto Gomme. Promozioni sui pneumatici nuovi e occasioni di usato garantito a prezzi competitivi. Ad agosto siamo sempre aperti. Gatto Gomme, in via Plebiscito 231, Catania, 095 72 31 314. Gatto Gomme, la sicurezza che ti accompagna ogni giorno.
4: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato a pericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
5: Devi noleggiare un'auto? Ma tutte le compagnie ti hanno deluso. Costano troppo, non sono affidabili e non sono professionali.
6: Per fortuna c'è GF di Giuseppe Redi, che oltre a noleggiare, si occupa anche di vendita nuovo e usato garantito.
5: GF di Giuseppe Redi, a Catania in via della Concordia 74, dove oltre al noleggio e alla vendita, c'è un grande parcheggio e un bellissimo autolavaggio.
6: Effettuiamo anche rimessaggio e parcheggio barche. Info 095 28 63 478
5: 342 64 18 410.
4: A Catania c'è un posto dove il mare arriva davvero in tavola. Napoli Fish, la pescheria gastronomica.
3: Qui scegli il pescato del giorno, freschissimo da portare a casa e cucinare, oppure già pronto, cotto e pronto da gustare.
4: E per la tua pausa pranzo, un'offerta imperdibile. Due fette di pesce spada, due gamberoni, due calamari e un primo a scelta per due persone a soli 15 euro.
3: Ti aspettiamo in via Cesare Vivante 57, a Catania. E se non puoi venire, chiama il 392 6506 081. Consegniamo noi Napoli Fish, da Giampiero Napoli. Il gusto del mare, ogni giorno.
7: Da anni la macelleria da Saretto è il punto di riferimento della carne equina di alta qualità.
8: Ogni giorno puoi scegliere come deliziare il tuo palato.
7: Dai tagli freschi ai preparati di tipo equino e suino.
8: Polpette, spiedini, involtini, salsiccia ed altre specialità pronte per essere cucinate.
7: Macelleria da Saretto, a Gravina di Catania in via Gramsci 86.
8: E a Catania in viale Mario Rapisardi 694, dove tutti i giorni fino a tarda notte potete gustare panini con carne, polpette e salsiccia cotti alla brace, aperti anche a pranzo. Info 346 22 72 331.
9: Bella. Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
10: Bella Radio, la tua

0: Rico Femiano, l'amore o sape fa.
1: Potesse parlare fino all'infinito di, ma non potesse mai capire che sì per me. Pure l'ha già saputo solamente mo, che paura di perdere. Tengo ciò e non mi le arde ragione, se t'ha già scelto.

0: Immagina la tua casa un'oasi di eleganza.
1: Un'oasi di eleganza.
0: Pavimenti che risplendono di stile, ceramiche raffinate che trasformano ogni ambiente. Un bagno che diventa la tua spa personale.
1: Diventa la tua spa personale.
0: Lusso, design, perfezione. Tutto questo può essere tuo. Pippo The King, il re della ceramica. Un grande showroom dove scegliere tra le migliori ceramiche, pavimenti e sanitari. Ti aspettiamo in via Ruggero I 67 Giarre. Pippo The King, il re della ceramica. Per trasformare la tua casa in un capolavoro.
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella Radio.

0: bella radio.
1: Enzo Caradonna e Mauro Nardi, non ne ovvero niente.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare.
1: Non solo alcolici.
2: In grosso e dettaglio.
1: Spegni la tua sete.
2: Goditi una piacevole bibita rinfrescante.
1: Scegli i vini da portare sulla tua tavola.
2: Regalati momenti di relax con i liquori da te preferiti.
1: Non solo alcolici. Acqua, bibite, succhi, vini, liquori, aperitivi e tanto altro ancora. Dei più noti e prestigiosi marchi a prezzi da ingrosso.
2: Non solo alcolici. In via della Concordia 150 a Catania.
1: Info 348 10 50 454.
0: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964. O www.miralpeaceparking.it.
3: La concorrenza per noi non esiste. Da Asaia Luxury Food arrivano le promozioni più forti. Preparati di carne a soli 9,90 euro al chilo, anziché 14,90. Salumeria in super offerta. Cotto, mortadella, grana o pasta filata a 9,90 euro. Panino del camion, smash burger o toast gigante, solo 5 euro al pezzo. Primi, secondi e patatine a scelta, 3,99 euro. Menù completo a soli 6,90 euro. Sai a Luxury Food, in via della Montagna 43, San Giovanni Galermo, Catania. Ordina su WhatsApp 345-874-1337.
0: Ferragosto è vicino. E tu dove lo passi? Da Tutto alla Brace in via San Nicolò al Borgo arriva il menù di Ferragosto pensato per stare insieme, senza pensieri. Una teglia di pasta a scelta, al forno, lasagne o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel, con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera, prenotazione obbligatoria al giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla Brace, il sapore vero di Ferragosto.
4: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo. Bella.

Lui che ha spento la tua luce ti ha rubato segno e croce. Quando parli non ti sente, non ti fa mai complimenti. Non ti porta mai un regalo perché è troppo materiale. Non gli scappa un aguaglione, un piezze mascalzone.

0: Stai piangendo un'altra volta, ma perché non l'hai lasciato? Tu sei scema, sei cretina, tu sei troppo innamorata.
1: Ferragosto è vicino. E tu dove lo passi? Da Tutto alla Brace in via San Nicolò al Borgo arriva il menù di Ferragosto pensato per stare insieme, senza pensieri. Una teglia di pasta scelta, al forno, lasagne o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel, con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera, prenotazione obbligatoria al giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla Brace, il sapore vero di Ferragosto. Una serata sotto le stelle, con la musica che scalda il cuore. Domenica 6 settembre, ore 20:30, Piazza Berlinguer Alineri vi aspetta per Musica sotto le stelle. Sul palco, l'energia travolgente di Sebastiano Toro e la SOS Band, in un live imperdibile. Presenta la serata Mary Milani, un appuntamento firmato Mister Bianco Estate 26, promosso dal comune di Mister Bianco. Vi aspettiamo numerosi, la musica, le stelle e voi. Non mancate!
2: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
3: Se ti chiamano al telefono chiedendoti che radio ascolti, rispondi: io ascolto sempre e solo Bella Radio. Canzoni napoletane. A tutte le ore.
4: Bella è sempre con te.
5: Bella Radio. Canzoni napoletane. Bella Radio.
6: Sono le 20 e un minuto. News.
7: Buonasera e ben ritrovati dalla redazione. A Lingua Glossa si registrano danni a una strada e l'evacuazione di alcuni ristoranti a seguito di una scossa di terremoto di magnitudo 3.9, con epicentro a 7 km dal centro abitato, che è stata avvertita distintamente dalla popolazione, senza causare feriti. Il sisma, localizzato ad appena un chilometro di profondità, ha provocato l'attivazione della faglia della Pernicana, con rialzamenti e spaccature lungo la strada in zona Rifugio Ragabo, a meno di 3 km da Piano Pernicana e nei pressi di Piano Provenzana. La scossa, registrata alle 12.24 sul versante nord dell'Etna nella zona di Piano Provenzana, è stata avvertita in tutti i comuni pedemontani, secondo i dati diffusi dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania. Restiamo a Catania, dove la società di gestione dell'aeroporto Fontanarossa ha comunicato la riapertura dei settori C1 e B3 e il conseguente ripristino delle attività di volo in partenza e in arrivo, a seguito del passaggio dello stato di allerta vulcanica da rossa ad arancione. Sul fronte dell'attività vulcanica, l'improvvisa escalation dell'Etna, che aveva fatto scattare il livello di massima allerta per l'aviazione, si è rivelata un fenomeno di breve durata, con il ritorno dell'allerta aerea ad arancione, confermato dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di Catania. Sempre a Catania, in via 4 novembre, viene segnalata da diversi mesi una situazione di degrado dovuta allo sversamento continuativo di liquami e acque reflue da parte di un condominio privato. Ancora nel catanese, e precisamente sul territorio di Bronte, i carabinieri hanno effettuato controlli stradali lungo le arterie di accesso al centro abitato, ritirando 3 patenti ad automobilisti sorpresi a utilizzare lo smartphone alla guida. Sempre in provincia di Catania, nel corso dell'ultima settimana, le moto d'acqua della polizia hanno percorso 230 miglia tra Catania e Capomulini, identificando 96 persone e sanzionando 12 diportisti per inosservanza degli obblighi di legge. Ci spostiamo a Palermo, dove la polizia e i carabinieri sono intervenuti in via Costante Girardengo, nel quartiere Zen, a seguito di un episodio di violenza in cui è stato trovato il corpo senza vita di un uomo e un 47enne è stato ricoverato in ospedale. Tragedia nella notte di Ferragosto a Misilmeri, dove un 16enne è arrivato in arresto cardiaco al pronto soccorso dell'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca, dove i medici hanno tentato inutilmente di rianimarlo prima che il suo cuore smettesse di battere. A Messina si registra una situazione di degrado in una delle spiagge più frequentate, segnalata dal comitato Vivere la Litoranea con una nota indirizzata alle autorità per denunciare le condizioni dell'area compresa tra Sant'Agata e Fiumara Guardia. In Sicilia, un cittadino marocchino di 35 anni è stato bloccato dalla polizia in via Etnea a seguito delle segnalazioni dei passanti, dopo aver molestato le persone presenti e aver attaccato gli agenti con una bottiglia rotta. Sempre in Sicilia, la polizia ha arrestato un 29enne catanese sorpreso in via Oliveto Scammacca, mentre cedeva una dose di cocaina a un acquirente, con la droga che è stata trovata nascosta all'interno di un barattolo di caramelle. Un'opera letteraria dedicata al mondo della terza età, intitolata La panchina nel giardino, sta riscuotendo attenzione ed emozione tra i lettori grazie al lavoro dello scrittore madonita e operatore sociosanitario Ivan Leonardo Velardi. Per lo sport il Catania continua a lavorare per rinforzare il reparto difensivo in vista della prossima stagione, valutando diversi profili per la corsia mancina, tra cui Yuri Rocchetti, per il quale esisterebbe già un accordo di massima, e Giulio Favale. Grazie per averci seguito e un buon proseguimento di serata.

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Mario Forte e Fabiana. Un pazzo e una pazza.
1: Addosso giù da capita. Questa non mi fa respirare. Io voglio la mia libertà.

0: Vuoi gustare vero pesce fresco con vista mare? Ad Aci Trezza ti aspetta il ristorante Il Nespolo, proprio di fronte al mercato del pesce. Panorama fantastico, ampio parcheggio e un menù che sa di mare. Antipasto con 8 portate, primo ai frutti di mare e una super grigliata di pesce spada, gamberoni e calamari. Acqua, vino, caffè e sorbetto, tutto a soli 28 euro. Prenota al 376-268-2990. Lo ripeto, 376-268-2990. Ristorante Il Nespolo, profumo di mare. Ferragosto è vicino. E tu dove lo passi? Da Tutto alla Brace in via San Nicolò al Borgo arriva il menù di Ferragosto pensato per stare insieme, senza pensieri. Una teglia di pasta a scelta, al forno, lasagne o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel, con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera, prenotazione obbligatoria al giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla Brace, il sapore vero di Ferragosto.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. Bella. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
2: Bella Radio, una gran bella estate. La tua estate. Summer
3: Station. Ida Arendano, L'inferno.
4: C'è una brutta verità, io ti amo,

0: bella radio. Summertime.
1: Franco Stacco, tu sì tutto nata cosa?
2: Coppie

0: Cambia mood, cambia marcia.
1: Mondo Bici, Rent Car.
0: Vuoi acquistare o noleggiare una bici, uno scooter elettrico, un quad o un'auto?
1: Da Mondo Bici trovi i migliori modelli Citiol, Vitale e Kejo. Mini bike e quad, anche per bimbi. Assistenza specializzata, officina attrezzata e ricambi di ogni genere.
0: E i finanziamenti sono disponibili anche senza busta paga.
1: Ti aspettiamo a Catania, in via Messina 339 e nello showroom di via Duca degli Abruzzi 61A. Info 371 4893 540.
0: Mondo Bici, entri per guardare, esci con il tuo mezzo.
2: C'è un posto dove il cibo non è solo cibo, è emozione, è passione, è il tocco unico dello chef Mavilla. Alla terrazza dello chef ogni piatto racconta una storia, in una sala completamente rinnovata, tra sorrisi e sapori veri. Festeggia il tuo evento a partire da 13 euro, sabato apericena più karaoke a 18 e la domenica pranzo completo a soli 18 euro. In via Umberto 324, San Pietro Clarenza, Catania. Info 331-223-3868. La terrazza dello chef, firmata Mavilla.
1: Stai per partire in aereo o per una crociera e non sai dove parcheggiare? Lascia la tua auto al Miral Peace Parking. Parcheggio coperto e custodito 24 ore su 24, con navetta gratuita che ti accompagna e ti riprende all'aeroporto o al porto. Approfitta della super promozione. Solo 4 euro al giorno e il primo giorno è gratis. Siamo in via Brucoli 4, a 2 minuti dall'aeroporto di Catania. Miral Peace Parking. Parcheggia sereno. Viaggia leggero. Info e prenotazioni 350-950-4964 o www.miralpeaceparking.it. Ferragosto è vicino. E tu dove lo passi? Da Tutto alla Brace in via San Nicolò al Borgo arriva il menù di Ferragosto pensato per stare insieme, senza pensieri. Una teglia di pasta scelta, al forno, lasagne o alla norma. 10 cotolette di pollo più 10 würstel, con patatine e 2 Coca-Cola grandi per brindare all'estate. Tutto questo a soli 89 euro. Promozione valida dal 14 sera, prenotazione obbligatoria il giorno prima. Quindi non aspettare. Tutto alla Brace. Il sapore vero di Ferragosto.
3: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.
4: Bella Radio, la tua

0: Nei momenti più delicati, la serenità nasce da chi sa ascoltare e comprendere il dolore. Funeral Service La Cremazione vi accompagna con discrezione e sensibilità, proponendo servizi funebri e cremazioni definite nel rispetto di un'accurata professionalità. Accompagniamo i vostri cari con la nostra Porsche Taycan. Ci trovate a Catania in via Sabato Martelli Castaldi 86 e a Mascalucia in via Etnea 113. Per informazioni o assistenza immediata 095 216 8215 o 327 977 3950. Funeral Service La Cremazione.
1: Per la tua pubblicità? Bella Radio TV. Chiama 330 670 894. La tua vittoria è il nostro obiettivo.

0: Gigi Finizio, voglio dirti che...
1: Voglio dirti che ti penso, anche oggi sai per caso, camminavo senza un senso, sotto il peso dei ricordi, che hanno voce quando è tardi, quando cerco ad ogni costo, solo un gesto, un tuo segnale, che non faccia ancora male. Voglio dirti che non posso fare a meno del tuo corpo, che mi veste a cielo addosso, non c'è torto né ragione.

0: bella radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Antonio Zinna, non sei un'avventura.
2: Su Bella Radio, Antonio Zinna con Non sei un'avventura.
3: Sono

0: canzoni napoletane. Ivan Granatino, Come meraglie.
1: E ti chiamano di spun, mai, facciami l'avanziero, sai, e non pensa a nessuno.

diamanti, due giochi di mani, di corpi bagnati che si uniscono soltanto per poche ore con le lacrime di questa vita mia. O sa, ci si sposate, tiene una famiglia, ma che colpo tengo si muore in gelosia quando pensa che avessero morendo lì il tuo posto mio. Sì, faccio alcuni conti del tempo per diventare quel sentimento che nasce e cresce dentro.

ciao. E poi si va via, per paura della gente. No, ma la vita dell'amante non si può fare. E scegliere, o stai insieme a essa, oppure devo costruire una vita insieme a me.

0: Rossella Feltri e Franco Moreno. Me basta.
1: Basta di guardare in dacchi stuocchi e cammina pa' mano fuori mare. Ma basta di incontrare per due minuti e ma basta capire non mi zittite. Ma basta che ti vedi che sono contenta una volta in mezzo a 10 appuntamenti. Ma basta un miracolo ogni tanto ad un pensa che si innamora di me.
2: Ma basta solo che mi stai vicino e non mi importa che non mi fa bene. Io cambio male quando stai lontana perché sono troppo innamorato di te. Ma basta l'ombra tua che sono contenta. Ma basta sto sorriso accattivante. Ma basta solo che...

ma basta che ti faccio un regalo e ti sta a fianco se ti sento male, ma basta che morisce una parola perché si era paura che tu mi piaci, ma basta poche te perché sei bello, che tu respiro caldo un po' fra spalle, ma basta di pensare a caramelle, solo che tu riesco a pazzire.

0: Ciro Rigione e Antonella Rigione, non poco e te e non poco e me.
1: Forse tu non lo sai, non te l'ho detto mai, a quando ci stai tu?

bella radio. Giovanna Desio, Perdutamente e te.

0: bella radio. Bella radio.
1: Canzoni napoletane.
2: Non pentirti ti fa male, sono stati cacci sbagliati. A te credere sincero la ce fa.
1: Franco D'Amore, non pentirti.
3: Questa sera sarà l'ultima per noi.

canzoni napoletane. Alessio con Barbara.

0: cantare.
1: Ma senti, son ca voce che intena, niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento. Ma senti, son ca voce che intena, niente. Mentre partono i bastimenti, ci rimane soltanto vento, o vento. Ma senti.

0: Tony Marciano, Cuore mio.
1: Quando parlo con te, tu mi dici il perché non mi fai più dormire. C'è data insieme a te già su 3 settimane, che stai male e fai finta che niente è cambiato.

0: Nello amato, per me tu sì.
1: Per me tu sì. Una carezza roce quando fa già. Tu sei vita perché dentro cuore mi muore. Quando

0: bella radio, la tua bella estate, bellissima estate.
1: Maria Nazionale, Monastera e Santa Chiara.

Madre di Santa Chiara. Tengo un cuore sicuro, sicuro. Ma perché? Perché ogni sera pensa a Napoli con me? Pensa a Napoli con me. Fontanelle Capri. Questo cuore mi si schianta quando sente gli dita gente che si è fatta malamente. Sto paese, ma perché?

0: bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Franco Morino, Eternamente.
1: Si è fatta tardetta già compagna, come fa male che sta vita, ci sparta l'anima senza pietà.

E com'è brutto quando te ne vai, scende una lacrima rinta a stupore. Lontana te ma manco tutte cose, se a luce l'occhia forse che sti in mano, se tua ricchezza che sta vita mia.

0: canzoni napoletane. Francesco Merola, parla con me.
1: Tu volessi una mezz'ora solamente per raccontare quando cose sono cagnate senza dire.

0: Quando uomo può partire, mi raccomando, si vai lontano. La cartolina, non da scordare.
1: E tu te l'hai portata la cartolina? No, non te l'hai portata. Papà spera solo che ti stai divertendo. Sicuramente ti incontrato con Totò, Pino Danilo, Massimo Danilo, è nato caro giovane. Io non lo so se mi stai sentendo come dice mamma. Ma se ovvero è così, a noi ci manca assai. E Napoli.

bella radio. Summertime. Nando De Marco e Stefania Lei a Colpatoia Songhio. Si tenesse di cuore, fosse tutto ciò fa.

0: Anthony, stanza 23.
1: Stanza 23, in un vecchio hotel, dove il nostro amore sa nascondere per sciavere. Ciao, tu come stai? Non ce la faccio più.

bella radio. Mr. Hyde e Sal Da Vinci, fai come vuoi.

bella radio. Bella radio. Canzoni napoletane. Rico Femiano, Guagliunce.

0: bella radio.
1: Nico Desideri, crescerai.

gioia nostra so papà. Io e mamma ci adulimmo bene. Sì, una felicità nuova per noi due giovani innamorati. Tu non lo sai, ma noi partiamo alla vita nostra. A maestro Lucio tu quando decide, e a buonanotte per tutta la vita. Te tenimmo in mano così non può caremo. E mentre cresci, noi cresciamo insieme a te. E prima in mano che ti accompagna nella scuola, e la parola in compagna che ti aiuta a non sbagliare. E i bracci che ti stringono quando ti frega. E l'occhio nostro felice, quando tu sei felice. Sarà per noi il primo pensiero in una notte, quando non ti ritiri il cuore sbatte forte. Ognuno di noi ha sofferto per coccorone, ma quando tiene a noi, solo loro è più leggero. T'amara una mano a affrontare sta vita, pure quando è faticosa e ci ne si aiuta. T'amara lo rispetto e l'amore assai, e sarà un esempio per ci devo bene assai. Eppure quando ogni uomo sta mano ci ha lassà, a ricordatevi che noi stiamo sempre qua. Perché tu sarai per sempre cuore mamma e papà.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori

Non te l'ho mai detto, ma l'avevo scritta per noi. E anche quest'anno un'altra estate per noi. Lo senti il sole che ti avvolge più che mai. Non lasciarmi mai la mano, mai mai.

dare di andare lontano. Andremo alti sui carboni ardenti, restando mano nella mano, ne saremo indifferenti. Nei sogni sai si può volare via.

0: le migliori.
1: Leo Ferrucci e M'appartiene.

voglio bene. Ti voglio bene dare qua la mamma mia. Quando sto solo, quando sto solo, non lo sai che fu un rin. Non guardo manca una voglia, mezza via. E tu sai perché?

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
3: Pronto?
4: Pronto? Pronto, casa Catalano? Sono Guidonino Esposito.
0: Carmelo Zappulla. Pronto, Lucia?
5: Ciao.

Eccoci, amor mio. Sei proprio tu. Ma sta tremando la voce e sto chiacchierando. Sentendo la voce troppo forte.

0: da sposare.
1: Sì, Tonino, hai ragione. Mi ha fatto piacere che mi hai telefonato. Ma ormai è tardi. È troppo tardi. Ci dobbiamo rassegnare. Io domani mi sposo.

Addio, Lucia. Unico amore che sta vita mia. E non credevo che tu, bella Samma Stamoci, ti faccio tanti auguri. Ti auguro tanta felicità. E non credevo che la Samma Stamoci a Dio.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio,
2: le migliori.
0: Mauro Nardi, Nato meglio è me.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Gianni Vezzosi. Attimi.

0: migliori.
1: Bella radio. Bella radio.
2: Canzoni napoletane.

0: Canzoni napoletane.
1: Bella radio.
2: Le migliori.
0: Gigi Finizio, Amore amaro.

0: canzoni napoletane.
1: Bella radio,
2: le migliori.
3: Bella radio.
4: È 1:58.